vecchie. O il trone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
1: Der Verein Momo setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die in unserem Kantonsspital sind. Alle Spenden und Beiträge gehen direkt an Kind. Darum ist jede Unterstützung wertvoll. Jessica Capretz hat diese Woche in der Minutas Romanches Valentina Montalta als Gast. Sie und ihr Team freuen sich über jede Hilfe.
2: Schon der Deutsch Levia aus dem Tupac um Juhasch, der Questionen an Beiberin Café. Der Latiere Valentina Montalta, der Jan, es ja ursehne durch so. Der Lacunella in der Lech. La Valentina, elle vive a Jan, ein Mama, a Tata, ad ein non dech grand cor. Elle de pidierjans al Ciao de l'Union Momo. Quell Union ei keu per im Nadenes ad a Schielovran zemen kult Spital Cantonal de Quera. Mehr dech kun la Partizium per a Fons a Juvenils. Che grazia alle donazioni de Momo sa possibilità in una massa di alle cause e del Fons che stonsta in Spital.
3: Also quella Union è nascita per cui non voglio fare ciò, ma faccio dire già la parte senza alcol, ma voglio fare ciò in auto, che mi contenta meglio. Allora, ho un tupau, il Roman Benker, la Tania Tatria, ha domandato se fosse un semplice interesse a fare ciò per fondi. Adesso ho venuto per qualche altro ciò per tutto, tutto il che ho messo il tempo. Adesso è qui nasceu l'Union Momo.
2: L'Union Momo è dipendente da fine d'inco member, per cui l'Union surdat tutto quello che viene al spital per le fonds e juvenils. A spela le contribuzioni dei commembers è il nome Louvra.
3: Also, quello che noi vediamo in sezzo è la fiesta del Macau, del Städtlifest, nel Macau d'Advent, che noi vediamo in sezzo per Rimnadenes. Als Autos in Essen wollen Essen in Union, Essen sind circa 10 Wien, keine Union, als Pagan 10 Francs Adon, aber die Kaplige, wenn nur sie die Kunus, a Chibuk. Also ich habe in Obligation, dass in so eine Union in Stoffen in Louvre.
2: La Valentina Montalta e il suo team hanno fatto letto per minche contribuzione. E se vuoi fare parte di moda in una donazione, facciai questa la pagina dell'Unione vereinmomo.com. Minche rapida e fa più lef a nostro pins in spital.
0: Las minutas romances.